0: biara enya testimony.
1: Amen.
0: The obin cho the spirit of testimony.
1: The spirit of testimony.
0: Adansie ho hom.
1: Adansie
0: ho hom.
1: Adansie
0: ho hom.
1: Adansie
0: ho hom. Me bie me pono.
1: Me bie me pono.